dabe duk su da fatan sun ji da fatan alheri ga gaisuwar fatan alheri daga Basiru baban katsa unguwar din zuwa ga wato matar ka Fatima da Jamila yayin naka Sabiru da Suleiman da Salisu wato Salisu mai doya lawani chama na masu yin doya da kuma tare da sarki mai doya tare da wato bakin jabi da lemo tare da fatan alheri wa Mu'azu Seda doya tare da Anas Jikan bawo mai karama daji sai aka shaka shuka Dr. Melimo da gwalaba dukkan su da fatan suna cikin maulidi lafiya kuma yadda ka rubuto sanda mu sabuwar jalin ko idan kana tare da mu a daidai wannan lokaci sai sarkin zan mika ta zuwa ga matar ga malama Hadiza da Aisha sai kuma Zailani driver sabuwar jalin go mai girma sarkin jalin go Hamma da matarsa Larabara Hadiza sai kuma malam Ali Kabeji

koyi inda suka bashi addu'o'in su goyon bayan su da kuma imani da suka yi cewa za a

0: aiki da aka samu gaskiya na chess wanda yake sababbi wanda aka sama wanda muke kawowa akwai su kala kala
1: kamar su kai shi ne aka samu sabbi na kankishi
0: kamar irin su kula na cin abinci akwai sababbi wanda suka fito irin su plate akwai su ma sababbin design da plate da su bondish akwai irin su dinner set da kuloli duka gaskiya har plus na shayi ma an samu sababbi da greater mu wanda suke dan bibiyan gurbin wada su ga akwai shi sababbi wanda muka sassaka dukan su wanda kusan da ce a cikin satin nan suka zo
1: a baya wannan shago na kai shi har wajen kawo wato kayan kirki wato ko kuma ce shi ya a wannan bangare har yanzu ana kawo ku kuma an samu wani su sabbin launuka
0: eh kusan yanzu risho ba ci ga kai sosai ba amma dai mukan kawo irin mai yan makaranta sai dai irin su gas cooker da na camping gas da su cylinder su akwai kuma mai kaman fridge babba mai kai biyu ai kai hudu ko kai shida duwaye nan su ne wanda yanzu aka ga amfani da su wajen girke-girke da sauransu muna da kuma shi kansa cylinder din wanda yake mai hada da kayan sa wanda ake kira shi camping gas su 8 kg 3 kg 5 kg duk muna da su wayannan kala-kala
1: so kuma ne akwai wasu sabbi waɗanda suka fito kwana-kwanan
0: ya kula akwai sababbi wanda suka fito kwanan nan kamar na similton irin su mai yasa da btcl su ne dai wanda yake mutane suka bi sanin sunayensu akwai su wanda yake gaskiya an yi sababbin design wanda sun zo su
1: ya bangaren kofi na shagwa ko kuma na shinshiri
0: akwai kofuka na plastic akwai na tangaran tangaran akwai wanda yake zuwa cikin kwali shi akwai kuma wanda yake zuwa in pieces ya danganta yadda kwastomomi suke so kuma gaskiya farashin

la buena idea la giuria la ime de mai che sono ma hai di tare ya sun ya sa shi ciwa zai ambaliya ruwa ayyukan tun sa sun fara hukumomi shin na jihar Bauchi a cikin kwanaki masu zuwa ya jama'a ku sani ciwa ambaliya ruwa tana lalata gonaki gidaje makarantu asibitoci da sauran muhimman wurare tare da yaɗa cututtuka kuma tana lalata hanyoyin ruwa a don haka muke kira

idan ka lura da tambayar ka kuma lura da wannan aya da ka yanko cikin goma ba su ba 8:28 zace mun sani al'amura duka suna aikatawa tare zuwa alheri ga waɗanda suke kaunar Allah sai aka ce wa waɗanda suke